così piccolo, ad essere così forte, ad essere così. E come fa un gesto così timido ad essere così libero? Come farà? Dove

Bracugnens, prenes de curace, che la paus vengo passasi. Ne sario un grandumace, giù sapato se calio soffrì.

0: Una croce bizantina, se può dire, dell'oglegio di Saint Apollinari a Ravenna, in Italia. Anche la croce è rappresentata a mai di un indirizzo in los mosaicos e potremmo rimarcare che io dezza due pumetos su cada bronco. Beleu che io in liano me la croce occitana.
1: Ebbene, n'ia de monde che dizu che la croce occitana è originaria della croce bizantina, ma io mi domando perché che io pasche due pumetos. Io che praco de croces bizantinas a me tres causas a l'extremità de cada branco, de croces entrecruzadas, per esempio. Controbo tabé sur de pesos de monedo, ma controbo sur de monedos plaban. On ne trova per esempio a Alexandria, dunque di 2000 anni. E il y a d'altre persone che cobalian d'altre origini, per esempio una abad de Toulouse, Rocachet, Bézio l'origine, a me las cruces de Cappadocia, che elos e mai della croce bizantina o duce bolos, dunos. Il y a des mondes tabé qui disent que la croce occitana trouve son origine à Melus Visigoths. Et effectivement, si on prend par exemple la croce de Pelayo, semble mai à une croce occitana. Pelayo, cause le Visigoth qui a entamé la reconquista contre les Arabes du nord-ouest d'Espagne.

tue mani. Bellissima mani. Le tue grandi piedi. Il tuo naso. Bella ragazza.